fuori o raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sunt fac lenta jednaka i bio gospodin drugi.

fantastici, è rimasto per Cuccio, stiamo come la sua, staremo in casa. Monserrat Schnappan, Badranaike. Piero fantastici, è rimasto.

visitata prima il mio paraossi e cieco. Questa nostra è brava droga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju budućnost.

fatti brei, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le fatti brei, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le fatti brei, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le fatti brei.

Haydi haydi. Anche un frau, o Sassivari, extra, favilon dall'Italia, Cosravini, SM, Mepralen, Creten, Enceroli, Gerlio, Bia, e Chavesso, Hemna, che ti sarò, le United, Panicia, non so te lo vecchio, e clarinetti stessi, le feo, Sasso, e là. Hem Cosravi sarò, sape famiglia, che ha miliardi dall'Italia.